Una chiamata ai carabinieri, solo per dirgli vaffanculo sceme. Ma davvero dice, ma non c'è segreto. Mangio questi rapper come fossero lente. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero.